Epopida, wey. Tempo famia, wey. E gloria di Dio si va a vocato, wey. Epopida. Di Dio si va a un universo, wey. Epopida.